0: Les épines du cœur, c'était Vanessa Paradis. Et si vous êtes fan de la chanteuse, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à Ajaccio le 29 juillet prochain dans le cadre du IO Festival, puisqu'il y a un nouvel album qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Et bien sûr, elle le partage sur scène avec vous. Alors côté gradin, ça y est, c'est complet. Si vous voulez assister à cette belle soirée, vous pouvez toujours acheter des billets pour la voir en fosse. Voilà. Et puis n'oubliez pas le reste de la programmation également de Vanessa Paradis. On parle cinéma à présent, mystère, enquête et déduction plus rapide que notre cerveau le matin. On parle de Sherlock Holmes dans votre chronique avec Misandre et Saint-Pierre.
1: Paraît d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how.
3: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafa.
5: Allora, va meglio.
6: Yeah. E a di rivelare tutto a ciò che abbiamo parlato ieri.
5: Oh.
6: A di pensato a un film.
5: Ah, davvero? Hai pensato, tu?
6: Yeah. I film Sherlock Holmes di Guy Ritchie.
5: Oh, yeah. E perché?
6: E perché, secondo me, sono buone adattazioni di romanzi d'Arthur Conan Doyle. Mi spiego. Sti film arregano nuove idee per via di effetti cinematografici.
5: Ah, yeah. Come a maniera di film e scene d'azione, qua viura rallentata per mostrare o brugge su di riflessione di Sherlock Holmes.
6: Allora, lasciami parlare.
5: Va bene.
6: Guy Ritchie. Modernizzare già i dialoghi, i comportamenti dei personaggi senza tradirli. Per esempio, Sherlock Holmes pare più scimadolito nei film, ma nei romanzi di noi il personaggio piglia droga e si traveste. E per l'epica, forse che il personaggio varia scemo quanto quello di un film. Dunque, corrisponde perfettamente alla nostra definizione di una buona adattazione. Un'opera nuova con un punto di vista nuovo, ma che faccia onore all'opera d'origine.
5: Interessante. Anche io aggiù rivele tutto.
6: E beh, siamo male.
5: Aggiù pensato a una serie di BBC.
6: Qual è essa?
5: Good Omens, adattata da un romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, De Bon Presage. Per me, è un bel esempio di un'adattazione riesciuta. Perché la serie non è mica identica al romanzo, ma tiene lo stesso spirito. Per un detto, in Azeria hanno messo personaggi in più, ma che si integrano perfettamente alla storia. Ma hanno di non lasciare da canto altri personaggi di un romanzo. Così, il libro e Azeria si completano e viaggiano come una sola opera. Azeria non traisce mica l'opera originale e si integra perfettamente all'universo di un romanzo e aggiunge anche nuove informazioni.
6: E chiedi forse perché Neil Gaiman, uno dei due autori di un romanzo, ha partecipato alla scrittura di Azeria.
5: Forse, ma sai, o film Eragon di nu la Udor Eragui.
6: Ah, di vera. Dipende di nu di la squadra di produzione, i mezzi tecnici.
5: Iè, perché fa un film, c'è un lavoro di squadra, e ci sono assai barra medri a ten in mente.
6: E sicura, di perché che noi ne vemo a critica.
5: Non, iè, c'è meno risigi.
0: Saint-Pierre et Misandre le retrouvera demain pour un autre personnage mythique, premier grand vampire adapté au cinéma. Il s'agira de Nosferatu. Pour l'heure, on retrouve celui qui sera en escapade à Florence fin octobre. Vous pouvez participer à ce beau voyage depuis Bastia pour participer donc à cette soirée musicale. C'est Félix qu'on écoute avec Inamoré Tiad. Juste après, on retourne dans le passé avec Stéphane Bern. Belle matinée.

0: Chiral, Never Ending Story. Bonne matinée, bon week-end avec nous. Il y a du soleil, il ne fait pas trop chaud, on en profite. Et puis il y a de la musique et aussi du cinéma avec ce matin pour vous du suspense. Sherlock Holmes, c'est le choix de Misandra Fondacci et Sampiero Medori.
1: Allora, va meglio.
2: Yeah. E a di rivele tu dove ciò che avevamo parlato ieri.
1: Oh.
2: A di pensato a un film.
1: Ah, davvero? Hai pensato, tu?
2: Yeah. I film Sherlock Holmes di Guy Ritchie.
1: E perché?
2: E perché secondo me sono buone adattazioni di romanzi d'Arthur Conan Doyle. Mi spiego. Sti film arregano nuove idee per via di effetti cinematografici.
1: Ah, come a maniera di film e scene d'azione, qua vi ora rallentata per mostrare il brugge su di riflessione di Sherlock Holmes.
2: Oh, lasciami parlare.
1: Babin.
2: Guy Ritchie. Modernizzare i dialoghi, i comportamenti dei personaggi senza tradirli. Per esempio, Sherlock Holmes, c'est pas rébu, c'est madulido, in i filmi, ma, in i romanzi di nu, o personaggio biglia droga, esidraveste, e pellebiga. Forse che o personaggio varia scemo quante quello di u filmu. Dunque, corrisponde perfettamente alla nostra definizione d'una buona adattazione. Un'opera nuova, con un punto di vista nuovo, ma che faccia onore all'opera d'origine.
1: Interessante. Anche io aggiù rivele tutto.
2: E beh, siamo male.
1: Aggiù pensato a una serie di BBC.
2: Qual è essa?
1: Good Omens, adattata da un romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, De Bon Presage. Per me, di un bel esempio di un'adattazione riesciuta. Perché la serie non è mica identica al romanzo, ma tiene lo stesso spirito. Per un detto, in Azeria hanno messo personaggi in più, ma che si integrano perfettamente alla storia. Ma hanno di non lasciare da canto altri personaggi di un romanzo. Così, il libro e Azeria si completano e viaggiano come una sola opera. Azeria non traisce mica l'opera originale e si integra perfettamente all'universo di un romanzo e aggiunge anche noi informazioni.
2: E qui è forse perché Neil Gaiman, uno dei due autori di un romanzo, ha partecipato alla scrittura di Azeria.
1: Forse, ma sai, per il film Eragon di nous, la Udor Eragui.
2: Ah, di vera. Dipende di nous, di la squadra di produzione, i mezzi tecnici.
1: Ie, perché fa un film, c'è un lavoro di squadra, e ci sono assai barra medri a tenere in mente.
2: E sicura, di perché che noi ne vemo a gridica.
1: Ie, c'è meno risigi.
0: On les retrouve tous les deux demain à la même heure pour une autre aventure cinématographique. À demain, Ribet, on va parler du miel, de l'apiculture dans un instant avec Evelyne Fontane. Angiola Potentini, chi ci vuole i bio?

0: Vous retourne à Nantaerche FM, Perboy, Awa, Rigalada, da Cadalina, Stabuesia, di Occhiccioli.
1: RCFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsini.
2: Margherita Gambadri firmò bevo a 20 anni. Oh, li mugi, li brioni, vantafani, tirà dei gabelli, lacrime e sbenimenti. Quello che rui che rabbiano isolamenti. Oh, gamè la me galdanza, che si so troppo sciagurata, un perte. Oh, gamè, non ti scordà di ado sposata. Pigliami con te, oh gamè, lo me colombo. Piante brisante, tenitemi che mi tombo. Dopo aver fatto ride, o paese sono, e lacrime si riconno, piano piano. Oh, Margherita, mi hai trovato, un piange tanto. Se tutti gli occhi luci, ti c'erai guanotto. Se tutti io li rimarità, o li un uomo di vive che ridà.
3: Eh no.
2: Sai, ne conosco uno, un bello zidello, mi domanda che è meglio, corciarillo. Rimaritami, so che ha perdito il erbello, farà giusto affronto allo dinto cammello. Ma qualche mese dopo, quando vi ha ruso la sabre, si mostrò fuori, impudrata, rossa le labbra. Si voluta contro un ricordo un po' rueccio, ma andata a lottare contro un spiccio. Ella si veniva in ogni luogo, e quando ella passava anche il ruggio, batti a fuoco. Oh, abba, disse una mano aprile, da un portiere, preseria o dovello di dietro. Oh, gamè, se tu sei in paraíso una fortuna, se tu sei in purgatorio, preghiera, vattene una, e se tu sei all'inferno, a me la gente pazza, digerei a Satanazzo, che non danghi la piazza. Eccoci.
0: Cadalina, Margherita Gambradrita. Ringraziamo per questa poesia Cadalina, c'era anche Giancarlo che si sentì a Scacana, da Redu, un riduo di pedide a Ostra, per te i luni.

0: Bonne matinée avec nous. Allez, on continue nos petites et nos respasidiades et chinande mouchta oulta. Cou Christophe Anouzaga, il y a des habits et ils ont tout bédou. Nous poussons les portes de l'école du village de Santoubédouidand, Belle ou Baèze, pour retrouver un jeune enseignant qui s'appelle Pierre-Ange Minigucci Pietrera.
1: RCFM et Campacui.
2: A scuola di Santoubédouidand, esodui e glace e isodrantuneli. Pierre-Ange Minigucci Pietrera è uno di due insegnanti di un stabilimento da boi due anni.
3: Dunque, Santoubédouidand mio paese, sono ad Ugui, sono grande ad Ugui e sono andato in scuola. Custi, in dirigente sa scuola. E a Ua, oggi sono maestro in Santoubédou, dunque è un piegettamento di va su mestiere e in cui più di va l'Ugui. Allora, la scuola di una scoluccia, c'è due scuole, due classi. Una scuola moderna, CPCE1, 18 a Iretrige, Miguel Romanace. E io ho il CE2, CM1, CM2. C'è una scuola bislingua, dunque c'è la prima scuola bislingua di Unebio. Per la maggior parte di scolari sono di Santoubédou stesso. Dopo ci sono anche qualche scolari di Baesi. Di Baisingir, Sangavino, Zoio, Pieve, Rabale, e anche di Abia di Auletta, Olmeda, Ponoen, anche da Gasta, donc Santoubédou.
2: E come tutte le scuole di Baesi, quella di Santoubédou ha un ruolo centrale.
3: E famiglie che vengono qui si installano per via di scuola, a Zanu che si deliberano andare a scuola in paese, donc di un'attrazione di più in un paese che vuole campa e donc. Ho fatto davvero a scuola in paese di una ricchezza tremenda, con i commerci in giro, l'agricoltore, a scuola ha un ruolo centrale nell'attività di un paese.
2: E i progetti pedagogici non mancano.
3: Allora, quest'anno abbiamo principiato un bel progetto nato al patrimonio di Unebio, abbiamo fatto il giro di Unebio, con la scuola, abbiamo scoperto le particolarità di ogni paese, i personaggi, i vestimenti famosi di ogni paese e a storia e a cultura ma va al giro di patrimonio di tutto Unebio, principiando per Santoubédou e allargando a tutti gli altri paesi di Unebio.
2: Il scopo, il sorte non tu direno, è andare a scontrare l'artigiani e l'agricoltore di Uyone, altro progetto per i scolari di Santoubédou, andare a scoprire il territorio di Lagriate.
0: E dalla griade continueremo la nostra spassidiada e l'uni ci renderemo in Montegrosso, in Balagna, con Christophe Anouzagalia. Bello paese che fa asovesta il olio, di no asoviera il olio. E un po' cora, quand même, notre association juste après, animavo.

0: Avec nous. Il est temps d'aller se promener à nouveau et pescobre en ostre biante et staolte en ostre biante gorse cu Vincente Albertini.
1: Bigina i diassi, accanto ai uaini e esurgente, cresce una bianta provumada u mintrastu. A zozurella, a mintrastella, si droa di nu in Corsica. Una varietà isolana di sta grande famiglia di emente. Un mintrastu ha una vronda più tondula e un colore più chiaro che a mintrastella. S'assomiglia nu assai, ma i fiori violetti e vronde verde di un mintrastu sono assai più pallide. Può nu cresce sino a 80 centimi e fiorisce nu tra giugno e settembre. Sperdi in un profumo dolce, chi sente di meno a menta che quello di esosurelle. E in Corsica, conosciamo parecchi menti sarvadiche, ubei rosso, la menta acquatica, chi cresce ben l'acqua, cuso stilio di colore rosso, ubuledio, la menta puio, assai forte, chi ha un profumo che s'assomiglia assai a quello di anebida. E forse sta somiglia c'ha da dubru erbio, tra nebide e puledio, un è male e l'altro è pedio. E un mintrastu, gua mintrastella, sa obra nu di meno in cugina. Ma si bonu mandia, e so assai arumadighi. Un mintrastu è beppe u gorpu, come l'altre mente, rinfresca, aiuta a digestione, dà energia. E di nu una bianta chi piace assai all'animali, e wacche, la geli, l'abe, così. Tra tutte le menti di nostra isola, un mintrastu ci ricorda che c'è sempre varietà, diversità e ricchezza in matie gorsiga. Bageti fioridi!
0: E ci ne pare, ti è mente, in Corsica. Ringraziamo a Vincente Albertini, ritroviamo domani, alle stesse ore.

0: Dimanche 31 mai à 16h, Ghisonaccia reçoit la finale de Coupe de Corse de football. Une rencontre qui opposera le triple tenant du titre, le FC Balagne, au FC Basteligaccia. Dimanche 31 mai 16h, une finale historique commentée en direct sur les ondes d'ICRCFM.
1: Au cœur de la Méditerranée et sur ICRCFM, Méditerradio, tous les jeudis, 12h30, 13h, tout ce qui fait la vie du Mare Nostrum, Corse, Sardaigne, Sicile, le magazine des insulaires avec la RAI, la radio publique italienne, ce qui nous sépare, ce qui nous rassemble, toutes les cultures, des sujets d'ici, des expériences d'ailleurs. Méditerradio, notre environnement, notre histoire sur RCFM.
2: Ici RCFM, dès votre réveil,
3: actu local, musique et bonne humeur.
4: Et cento vole, giandiaze pouvranchi.
5: Lui mentre chi in feagia, tutti pregavano a Poseidone, intarruriti l'autamanto scompianto che gli era stato promesso. Questa c'è la sapella che parava il soccorso a origine. Udio si approntava a cigne il suo paese di marinari, a Veagia, con un monte che li tagliaria poi sempre tutte le strade di un mare. A un popolo di marinari gli era una condanna a morte. Allora va a sano ciò che la dà a cari i veagiani. Perché c'era stata una profezia e un re se ne ricorda. E gli dice, menà, così e così c'è da accare. Allo stesso tempo, eccoci che Urige, che i veagiani avevano sposto, addormentato, andando alla sua piaggia di Tacca, era pure unto, aveva venuto per giungerci, addormentato. E apre l'occhio e si vede in un luogo frustero. Frustero perché non conosce più la sua terra. Mica per via di 10 anni che non ci aveva messo pere. Ma era Atena che l'aveva ingutupato con un nulo di scordanza, che non se ne ricordi più, che non conosca più nulla. Capite? C'è un'idea che nemmeno lo posca conosce, né moglie, né figliolo, né amiche. E manchello doveva conoscere Nimo. C'è un'idea che lo si trovi spaperso a unghie e non sapè. Allora lo apre gli occhi e bere quelle sciappe nel pate, strarotoli in mezzo a scatapecchia, macchie veltre. Dice un boh. Oh, tinturi me fece, in dove sono cascata va. Che razza romana ti ora trovando in sti luoghi? Saranno salvatici o ente gunghietta che rispetta i dì? E poi tutta questa roba di tamanto valore. Questi erano i regali dei veagiani, ve la ricordate? Dove li metto, va? Perché non li si pigliano. E poi ti trovassi in luogo frustero, dice. Ah, era questa l'ospitalità dei veagiani. Ma vi hanno portato in casa mia. Questa è la casa. Ma li può anche far pagare, Zeus. E poi... Puoi vedere che li hanno portati anche i miei tesori. Lascia che guardi, lascia. Piglia il lampunocchio e dice, ah, mi, no, no, sono tutti qui. Ma dove era la sua patria, dove era la sua niente, lui che contava di sé unto. Tanto è che la facca Atena aveva pigliato a presentare un pastorello con la sua mazzetta a mano. Ulisse gli disse... Saluto amico, qual voglia che tu sia, aiutami a salvare la roba e a salvare me. Indesiami, dammi indesia di questo paese, di questo popolo, di questa sterpa. È un'isola arritta sola a mezzo mare o qualche spinzone d'un continente rivizioso? Ma Adea Occiverdulina rispose, ma se sbagurito frusti. O se le noci scalirono la sondua. Se tu che domandi di Satarra, è poco conosciuta nel mondo sano e conosciuta. Tutta petregaia e ci stanno male i cavalli, questa è vera. Ma è luogo che si presta per fare i capri, i porchi, a Viana, cioè, a Bolinè più, l'acqua è abbondante e in ogni stagione legno di tutto il ceppo. Taglia puro. E par questa, o straniero, che la parvenza sia una troia. A troia così lontana. E che ci ha costato tanto. E a Sinacolà c'è parvenuta a nomina di Tacca. Itacca. Oh, quando è l'untese suo nome, figuratevi a gioia rulice. Ma sempre guardinco, a vapo condiscemo. Capiò a quell'altro un poche rifugicce. Dice, Itacca. Ah, una giunta su parla una volta in le pianure di Creta. Perché io, mina, sbarco avan par avan in le vostre loghe e scegli tutta sa roba da costruire. E lo che mi intuava i sottisori, che lui a metà al riparo. E ne ho lasciato altrettanto colà, in Creta, giusto appunto. Quando lui mi toccò a scappare da colà, e conta tanto bello con certo orsiloco li vuria furra i sottisori, ma che lo l'avia tombo e poi era stato ricusso a paghera da un battello veneziano e battello sbiaturato in pesta l'avia lasciato in quello porto. Questa è a vola che lo conta au pastorello che l'avia infattato un carruccio e manco sapeva che la fosse a sua amica a Dea Atena di sicuro. E che vi rigiurice? Da tanta fatica mi sono addormentato come un ceppo. E lì tanto, e i suoi viaggiani hanno cacciato a me roba preziosa da un battello e mi hanno posto a fianco. Prima di salpa a Via di Sidonia, a sua grande città. Sono partuti. E lo hanno lasciato anche i sottisori, andata a quella costa. All'occhi verdurina gli penso una risarella. Pultata sotto forma di avella ronna che la era, gli disse: ma chi travuncio lo sarei? E pensi tutte, o vulpo? Anche unto un casatoia prove a tarucca a mondo. Così eri raggiugo e così si è fermato. Ma io, a me una mi faggi. Perché mi chiamo Atena. E un vicio di Atena è conosciuto in terra e in cielo. Ehi, so io, Palas! Non hai manco conosciuto quella che ti ha sempre aiutato e non ti capirà mai. Mai ti capirà, cioè asai. E senti, so falata da Gulanzu, pannarcia qualcosa con te, insieme. Yeah, perché se tu non ti guardi a corri brutta, contala pure. Di mai quali tu sei con Nimo che lo sia uomo ronna pati se tu hai rapate e quando le ti valgono aggiumpati.
6: Ulice gli rispondì: quale t'avaria potuto conosce o Dea non c'è mai alla stessa, ma che tu mi vuoi sempre a fianco in le battaglie questa può
5: quello che darò in le mie trastulle di mare che non t'abbia più visto tanto.
6: Ah, che mi può arisciaccaello a sua amica. E boh, no, Marice, in dei viaggiani ti sei altro che arrempatata. Perché se tu mi avessi messo a favore quello popolo di viaggiani attinto di me, anche sai che tu ci hai messo a mano. Ma va, mi ti inginocchio. Dimmi davvero se sono giunto in Itacca. O se tu te ne arrivi, se tu mi vuoi mettere pro. Dilla.
7: A Dea Occhi Verdolina disse:
5: ma chi fiato traverso quello che ti sta in petto? Ci volevo sempre che tu punti.
6: Ma so che tu mi capisci perché anche tu sei fatto ai sette stacci.
5: Un altro si sarebbe lampato a trovare moglie e figliolo e forse si sarebbe fatto un trappolà. Ma tu vuoi pigliare capo da per te, massimo per tua moglie.
6: E beh, sappia che né di notte né di giorno non gli stanciano l'occhi.
5: T'aspetta e piegne. E io sapia che tu bultaristi dopo aver perso tutti i tuoi marinari. Ma un pure amico ponemi a un fratello di papu, che sai quante lutine vuole aveva cicato un figliolo. Un figliolo era un ciclopo Polifemo che è figliolo di Poseidone. E avevamo se manco sicuro di essere unto. So che conosce più il porto di Forco, il vecchio di mare. E l'arrivo gigante che allarga e sorrame a bocca ricala. E la sapara fatta a volta. E un rotello dove tu feci tante volte l'offerte a Enaiade. E mi, un Montenere tu, sempre ammantato dai sofrasconi. Non li conosce più. Così dicendo, Atena sciogli un ulo incantato e Ulisse vire il suo paese. Oh, che allegria! A Sotar si era lampato un piano per baciarla, poi quei mani tese in cielo in buco e ninfe. Oh, biate voi altre! Manca di ugrerutore ritrovabi mai più! Fosse la puro che la mia concessa oramai con l'aiuto di un figliolo di Zeus a me di campà e a me figliolo ricresce. Atena l'occhi verdulina li rava un procaccio, dice: aiuto, parava sogna mettere i tuoi tesori alla scosu. E così dicendo portava Ulisse in un fondo di rotta sagra dove la sculinò i catagni buoni per nascondersi un bronzo eterno di Veagiani e poi non l'oro e stoffe preziose. Che ce n'era e ce n'era. Tutto quello allucato, tu ponno l'entrata di rotta con un pitroncolo e se ne andare a posà sotto all'arrivo sacro per calcolare insieme un seguito. Ciò che la via non era va, va. Atena disse: senti, o figliol di Laerte, ci vuole poco che tu arrivi a fare un peso vecchio a San Rupaccio di pretendenti che mettono la tua moglie alla dispero. Quando che è la tinta un vuole altro nimo che a te. Ma un la popolizzà e così gli tocca a Lusingalli a portargli rivolo in canzona. Perché ti aspetta, capisci? Ti aspetta tutti i giorni. Oh, che mi dici? Fece Ulisse. Mi... se tu mi avevi ammonito, mi avevi raccare quella ragamemnone che fu acceso a un rientro in casa sua. Anca sai che tu sei giunta, Odea.
7: Ella tanto rispose: asai che non ti capirai mai.
5: Ma senti ciò che noi muova. Ti dura mutà tanto e tanto di presenza che ne muta più da conosce. A tua pelle così liscia e solvige. A voglio zica e a grippi Ulisse come pillanzi cari murticcio. E tua membra sbincolie la di una sticchiscia tronchera. I capelli biondi e ricciolini che ti inquadrano a faccia. I voglio ricciarinare stramurtisce che tu non parga manco più quello. I pretendenti che forse a non te sumentua un sguardo pensiero Ulisse. E i sovellucci. Questa è tipo Sureo. È Atena che parla, capite? È donna anch'ella. Il pretendente dice: se non l'ha trovata davanti a un vecchio occhi sciarpato. E butta di una fascia di straci e di pillacari che l'hanno rametto lo schivo. Berare. Allora, sta assente. Tu prima hai andato a trovare un meo. Te ne ricordi? De un meo porcaglio. E beh, questo ti tiene caro e sei sempre premurato di Penelope e di tuo figliolo. Statine con Elu, verdi a pietra di un corbo, che con la Elu c'ha i suoi casaroni di porchi. Aspettami con là, mentre che io vago a ricuta tuo figliolo Telemaco, che è capolato di Sparte, un paese di Menelassa. Passente se luceranno per te in quelle circondi. Ulisse capiò un briono, dice: e com'è che tu me l'hai ammonito? Tu poi che sai tutto. So che ti piace che lo stragi a girandolire a passimari mentre con una manza di magnoni si compiano la sua roba. Com'è che tu l'hai lasciato andare?
7: Te ne va, dice Atena.
5: So io che l'hai mandato in due lue perché lui ci pigli nomina.
7: ma è che pericoli culà non ne corre. Ma il pericolo sarà ulta. Un pochi sono partiti in battello e l'aspettano che vogliono tombare. Ma un te ne va chi prima riunia e zoe parecchi saranno mandati a Caronte.
5: Compiori toccò qua sua mazzetta e membra svincolieri l'eroe si fasciono di pillanzica morta i suoi occhi così belli ben

E poi altre mutazioni. I panni così belli, regalati dai veagiani, non furono più castracci e pillaccari magnati da un negro fume. E par compie, pala satena, li lampannante le coste, una pelle ricerbo spillacciata, li porgi una trappetta e una risa caccia legata di sicurezza. Che lo accenni augurio.

0: E cento vole Giondia se puvranchi.
1: Una volta messi d'appunto tra mendui, Atena si licenziò ad Ulice, che a ella gli toccava tirarsi in sparte, per rimpatriare figlio di Ulice come l'aveva promesso. E nel suo frattempo, Ulice s'atteppa o viarello pitricoso un tiziato da Atena, per andare a trovare un rivino porcaglio e un meo. Uvire che lo posava all'entrata di Usarraggio a cento di quarrelicine. All'ingrento di Usarraggio, 12 casaroni infilarati giuavano panchiostrassi in uno 50 lovie porcellate. Di notte sarravano le lovie e lasciavano fuori i barri. Ma barri non ne fermava più tanto, che ce ne volia una giorno patticchia il signor pretendente. Sentite qui, 360 ne fermava, manco uno di più. Ne avevano fatto lo scompiedio, ne avevano fatto. Notte e giorno quell'animale ne hanno guardati da quattro viagaroni, viagaroni trimenti, allevatero un gran capi porcaglio. Quando lui un sulige e un mio posava, misurendosi a upere un paio di sandole di cruriccia, che lo si ritagliavano una sciappa di cuoio vino. I suoi pastori erano partuti, tre a curare i purcastri e un quarto a portare ai pretendenti un maiale che, ve ne ricordate, li ce ne volia una giorno a quelli. Un maiale a giorno. Di colpo, gli agari scurineggiano a Ulice e li si chippano a denta da fora. E lo aguria brutta.

Andomi usi lampa e sparnuccheggia a petrate. Poi dice o frustero. Oh, vicciagò, gli dice, anche un po' che i miei agari ti consommano. Poca nomina per me dopo. Non mi basta di sta a piegne mani sera come patrone e di supplicato ringrassare i suoi porchi perché gli altri si mangino. Come patrona, sapendo le ciappo quello, se la casca che lo posca oggi campa sempre sotto a usole, a sapesto tacchicero che lo girandoleggia, triste e sconsolato. Ma hai o vecchio, vieni con me con capanna. Voglio che tu corri anche tu, o pane e o vino rulige. Dio era più a te che a certi. E dopo mi contare da lui tu bene e ciò che ti è accaduto. E ora vino porcaggio, o faccio entra e o faccio posare in sua panca, imbottita di casciume e fasciata con una pelle capruna. A Ulisse non gli paria manco vera di essere arrivata così bella accolta da suo vecchio porcaggio. Disse che lui ti riondi in be, o amico, sto ricovero che tu m'arrechi, che li te ne porti una ricompensa Zeus e tutti i dì. E il mio rispose, o frusti, a chi giugna in casa mia è sempre onorato, qui ne è scalato peggio che a te e conta la puro. E Zeus chi ci manda i disgraziati, e ci avevamo un dovere sacro. E io mi provo sempre a fare bella meglio con ognuno, ma a che serve un comanda? E a me mi tocca serve pessimi maestri contro la puro. Ah, se lo purisse voltà, quello. Un patrone che i dì ci tenne allontanato. È lui che se ne viene a primurà, chiuso porcaggio. Casettetto, ma viene a fare. E forse anche una lunetta di quelle. Che la sua roba l'ha giuttenuta e fatta frutta. A quante ne pur io. Ne hai che a bere. Ma non c'è più quello. Che la sprivon di quella lena è tutta la sua sterpa che gli è parbia soia, che ne ho persa Ulisse. Così disse. Poi, abbiendosi ai casaroni, ricusse lui i purchiccioli, i tombò, i fugulò e dopo tazzati infilzò gli spetti. Pronto l'arrosto portò a Ulisse i spetti con la carne che fumariava. Gli diede una fiorimata di farina bianca, mischiò in una scurella un vino che muscava di mele, poi si mise a posare di fronte a Ulisse dicendo: magna magno amico, c'è un rivaccendaggio che vuole va, due porcelluci, meglio che mica. I maggiali rilardo e si mangiano quelli, e viati pretendenti. Ma che non la riviano pagai di. In quanto a me non sa più, non si sa come, che non voltaria mai più, patrone. Ed è per questa che li mettono un nostro casale all'abbotto, capisci? E la roba può c'era senza conto, mi. A voi senti, in terra ferma 12 reti di vacche e altrettanti taglioli di porchi, senza contare vanderie capre che li governavano i nostri pastori. Ma un rosso rie capre l'avemo qui, in Itacca. Onde ci vande? In tutto. Mirate la capraci di prima trinca. Ma anche a elli, tutti i giorni, le tocca mandare un bello capritone ai pretendenti. Come me, io che faccio? Per due porci e tutti i giorni c'è io più grasso per mandarla a Eli. Così contava Ello la bottoria a casa, mentre che Ulisse s'appuntava lo stomaco, pensando alla sua vendetta. Compia colazione, e Omeo impia la sua tazza di vino e la presentò a un maestro. Quello la piglia e dice: ma, oh amico, quale sarebbe posto famoso? Se lo era tanto un re, lo posso anche conoscere. Come si chiamava? Perché il mondo l'ha girato anche io e altro che ha girato. Ma io sapevo che non ci siamo scontri, o mare o terra.
un giorno o l'altro. E Omero rispose: Augio vecchio, e ce ne pochi che pretendono la venutizia. Tutti l'andacciani di stimari di ogni ne trova a noi. E subito si lampano un diame patrona. E la giù vista tal luogo, e così, e colandi. E la tinta rumanda, che rendeggi. E anche tu, mi vicchietto, non stare tanto a contarci una vola per avere tunica e mantello. Ma ello, ah, vai a sapere se non l'usana di già spulpato i cani e biccato la gelle. A meno che non lo sappiano di già mangiato i pesci di mare, e che non siano i sousigami a mersare in qualche riniccio. E per noi, tamanto scompiento. Bene, a me casa mi dispiace di averla persa. E a papà e a mamma non averli più da avere. Manco più mi dispiace di aver persa ello. D'aver persa Ulice, come patrone che ci teniamo così cari. Ed infatti, è un rasente più in là che o mio era stato racchiugo, venduto come schiavo da una serba di a famiglia scorrotta da marinari veneziani. Aveva venduto tutti te lo riso patrone. Ulice rispose: Avego amico che tu mi creeri. Ebbè, mi, a ti urgo e birareme parole. A vinti stu mese, o entrata quell'altro, Ulice sarà in casa sua. E a chi ingiuliò a moglie e o figliolo, si la dà a bere. Burcadio rispose: Bei, bei, piglio tutto tempo. Mai più volta, Ulice. Ma lasciamo perdere che quando non parliamo rello, mi viene l'angoscia ancora. Poi va neanche un altro pensiero, e poi un figliolo Telemaco. E io mi aspettavo che venuto uomo che lo ne faria stravere. Ma un esorcio che l'ha pigliato, in cerca di un babus e bulzuto tirassi una pirossa. E va, i valci prati in denti, l'aspettano ulta, pa spegne in itacca uso nome e esosterpa. E noi da qui chi fa? Si Zeus non ci mette a mano, ma lascio. Ma tu, mio vicchiarello, va, dimmi il tuo nome, il tuo popolo, la tua città e la tua sterpa. Chi battello ti ha portato? Perché è la nostra isola? Manco credo che tu sia venuto a pere, no?

0: e centu vole. Gian Giase Puvranc.
1: Qui tagliamo alla corta e valse avventure chi Ulisse conta a Omeo. Una po' un fa si conosce e un'altra forse permette un purcaglia un provo di sua fedeltà. Gli dice che l'aveva fatto a guerra di Troia, che lui venera all'isola di Creta, che lui era stato venduto come schiavo, poi era rimpatato e diventato un parcionaggio. E fatta fine dell'ultima società dove lo si trovo, un paese di Tesprotti, l'avevano dato nuovo Ulisse, che era per giugno, era per sbarcare nella sua isola di Tacca. E allora stiamo la sente come lui finisce la sua vola. E è lui che parla con Omeo sempre. Dice, a un parte di un paese di Tesprotti, che mi hanno giurato che un battello che aveva portato Ulisse in casa sua era pronto a parte, un re mi volse mandare in Dulicchio a un gran mercato di Urano. Mi ricincedio e si parte. Ma i marinari avevano altre intenzioni. Appena a mare mi intoppano, mi spogliano, mi rompano un pillaccaro di mantello e la tunica strapagata che tu mi verrà addosso e mi impastogliano in fondo di un battello. Tocco a sera entriamo nel vostro porto di Tacca. Poi sbarcano per andare a mangiarsi qualcosa. La campa chi, forse con l'aiuto di una mano divina, arriva già di sciogliermi. Mi va su capo con un cinciagliolaccio e mi rampo da un battello. A un otto giungo a un boscatello che fioria giusto colà, proprio lungo a mare. Mi cinguatto. Mi sento che li corriano andando alla piaggia, chiamando e brunendo. Ma io, siete muto, figuratevi. Capo una stonda, fate che ne avviano una teccia, se ne voltano un battello. I dei po' una volta mi avviano aiutato. E so di novelli i dei che mi portano qui a trovate. Fate che ne avviano amore, fatti. Ma, o porcaggio mio... E risposi, oh disgraziato, quante lo tenia a carce? Beh, ma ce n'è una che conta bongo mica, e quella Ulisse che lo sia sempre vive e che l'abbia ravultà. Manco pensarla. Tu, in lo stato che tu sei, a chi prodi con ta fandogne? Penelope, tinta, è sempre ovaeturi se la gente qualche notizia, ma io... non aspetto manco più. Mi è bastato un giorno con un italiano che aveva ricoverato in casa mia. Mi fece credere di aver fatto un padrone in Creta. E mi disse, acconciava i sovatelli sbrembati dalla tempesta e allora all'estate o guagime saranno le sue terre con tutti i suoi guerrieri e i tesori di Troia. Figurati, l'aspetto sempre. Allora tu, o vicchiagò, che un cielo porta in casa mia, che tu non credi gran maggiolambi contendo fuori. A me casa a taglia a barta di frizione, ma è to paravanfure, ne voglio manco sente. Ulisse rispondì, scommettiamo, e lui volta era venuto padrone, come ti riguevo che la davultà, mi regali una tunica e un mantello buono. E se non volta, mi faccio lampare dai tuoi erbi dan cima dell'elpa maiò, perché mai più una cuiancio crerga di puretti taruccà. Ma Omeo rispose, aiù, un discimità. Poca fare se tu spiteggi un casa mia per tombarti ropo. Manca di altro. E dopo andrai già a pregare a Zeus che lui mi favorisca, no? Aiù. E ora di cena, appuntiamoci a curata, che ci dava pro. Piglia un rivino porcaccio e chiama i suoi pastori. Oggi digli, portate giù un porco più bello. Andiamo a tombare per un nostro ospite che giugnerà lontano e così ne approfittaremo anche noi. Massimo con ci stintinemo a stantali ramana a sera i nostri porchi, perché le ne profettino l'altri. In quanto a piola ribronzo e squarro ne poche legne, mentre che l'altri portavano un porcaccione velluraso che li tensino sopra un fuculaccio, prima rilampando il fuoco a manata di peli di capaccia come reve ai dii. Poi con tondino il leccio a tuppuleggia l'animale secco secco. Dopo il porco fu polso, fugulato, spillato, scuppolato, scarnusciato, tacciato a fette, che un terirassa fu messa a roste con un'anfiorimata di farina e imbrucati come si reve i strengaccioli che fermavano. Pronto tutto, il porcaggio spartì l'arrosto in 7 pezzi, o prima buttata a Ermesse e a Ninfe, e l'altri spartuti a una para, fuori di lunzetti, che l'utente era Ulice che ne fu tocco assai. E tanduello, omi, fosse l'apuro che lo ti tenga Zeus quanto ti tengo io, mi, perché mi abbego qui anche un paro mio, direi capo e gli faccio onore. Tanto l'altro risponde, magno disgraziato, e provettane. A chi dà, a chi riceve? Abbiamo altro capo noi, ciò che le vogliono i dì. E così fate libazione l'offerte a un ripasto prescelto ognuno si attavolò. Tutto il canto 15 si cambia di luogo. Lasciamo a Ulice cu Eumeo, o Porcaggio, in la sua cabana, e ci lampiamo in sparte nel palazzo di Menelas. Ci ricordiamo che lui si trova a Telemaco, che era mossa che era notizie di Ovapo. Atena va a trovare il giovanotto e lo sconvince rivoltando di tacca, ma la munisce riguardarsi dai pretendenti che lo vaete in un mare, e così faccio il giovanotto. Si guarda un casca mica alla trappola. Quasi seconda parte di canto 15, voltiamo la capanna di Porcaggio che dà a un zombitato, che lo piglia per un andacciano disgraziato, gli dà notizie di assoente. Parla di Uvapo che campa a malavia, a moglie sconsolata e un figliolo Telemaco, e gli dice: Elu, non c'è Telemaco, ma da giugno, non è da sta tanta giugno. E ampariamo di noi che Porcaggio è mio. Era stato compro da Giugo come schiavo, ma era rupo, tenuto e allevato da tutta la famiglia come un figliolo, si può dire. E per questo è che lo si impegna a governare o vestiame casano quanto che lo fosse roba sua. E di sicuro che l'un popate ha ingordito i pretendenti che mettono a casa la botto.

0: e cento vole giandiase puvranchi
1: in cabana Ulice e o gran porcaggio approntavano il digiuno. Tocco l'albetta, abbiano mosso avanti i porchi e avviato i pastori. Orecco che lo sa propinca Telemaco. Gli agari gli facevano la vesta, ma senza bagli. Quando Ulice intese la scarpata, e che lo vide gli agari così allegri, disse: «Oh, me, c'è quel che sia! Forse un amico o un parente che ha scarpata a sento, ma gli agari sono muti. Un bianco con più ridì che l'ulita facca o viola nanta a porta. O borcaglio che mai aspettava si pesa di colpo da tanto che lui scappa o bicchiere di mano. Si lampa abbraccia o maestro, poi vaja in fronte a nanta luci, li vaja le mani e piegne. Piegne come un papo che ritrova le gianni dopo un figliolo galeggio che l'aveva creduto non bere mai più. Era come un figliolo Telemaco, l'aveva levato, si può dire. E diceva: «Oh, Telemame, Lumera, entri, entri, non mi pare manco vera di averti scaturisce in casa mia quando è che ti ho creduto smarrito poi sempre in li confini di Pilos. Tamanta brama e tamanta angoscia per me e per tutti i nostri pastori. Come è che tu sei stato tanto? Manco ti dispiacia poi la nostra campagna? Almeno che non ti garberi di più a sta a curà arrucciata infama di vostri giopra tendenti!» Telemaco guardò e disse: «Bravo, bravo, frate! E per te, mi, che so chivi. Ti vuoi avere, tu che hai abbracciato. E poi sentere in ora te a ciò che la ne è mamma. Se l'è sempre sola, o se la se mica trovo un maritaccio per ficcarlo in letto. Oh, oh, oh!» disse o mio. «Un minuto va spripositissimo, li vè. Ma un consogno che la ti venga. Chi un cuore vero come usoio e lo mondo sano non se ne trova. In lo suo palazzo altro non face che di piegne e sognuzza di notte come di orno, aspettando, aspettando a babito, babito con gli ogni mai. Un figliolo Rulice aveva franco un mutale e o apus era ritto per fargli luogo a nanta a panca. A Telemaco dice: «Posa, posa, frustè. Un posatoio mi troverà giù. Mi, ce n'è uno che l'ha pronta.» Infatti, o porcaglio era entrato a rimbuttisce una seconda panca con pelle pigurine e casciume fresco. Dice, ci si collocò. «Magnate bello che lievino, tu cava a discorre, pa conoscesi. Qual è questo, qual non è?» domandò Telemaco. «Ah», rispondeva o mio, «ha girato mare e mondi, a valla avemo qui e ho metto in mano a te. Fanne ciò che tu voli e ospite tuo. Io non comando nulla.» «Ah, ho composto», rispose Telemaco. «Sono troppo titele, solo. Ma pure lo rivende e protegge come lo direbbe a un ospite. Tego, io porterò giù ciò che bisogna, pa bestia le mantenne a berla meglio. Ma che lo si tenga a larga di valzi pretendenti, che li porteranno per giudizio è un buio che la carga in casa mia, no questa?» Dice, rispose, parlando figliolo, dice: «Ma dimmi io zitillo, e cinimo il vostro popolo per porgli aiuto? Se o un c'è un figliolo d'Ulice? Se fossi gli topanni e un se vecchio trepido come tu mi veri, innanzi che ti pate qui, mi faccia tazza a pezzi, mi faccia tazza.» «Ah», dice Telemaco, «non è un popolo che mi ricusa, ma un popolo non ci può. Sono tutti i varuncelli e le nostre isole di Ruricchio e Samoa e Zaginta Vuscosa. E pure noi quelli dei nostri monti di Tacca, che cuteggiano a mamma e si mangiano a me casa. Ma tu, Ome, Hai a trovare mamma e dille che sono di ritorno. Ma che nemo a sappia che tocca bardarci ragnuno mi. Così incaricato di mandare taglio, oh mio, si ricincietta e parte. Appena sciutuello, si presenta a Tena, qua sua presenza vera di Ronna, alta e bella. Ma un della che Ulice che ha pure avere. Ulice e gli acari. Quelli l'avevano vista, ma senza pagià, si erano incatagnati nizzolendo in fondo di all'occhia. A Dea, a Ulice, con l'occhi l'aveva fatto motto desce. E di un tivora gli disse: «Oh, figliol di Laerte, tu bindolo fra i vinduli, senta a me, ci vuole che tu hai dica a tuo figliolo. Fatti conosce che ora». E dopo poi sai ciò che lui verma a fa. È un penseracchi, un bicappio né uno né l'altro. E che faccio tanto ella? O tocca con una mazzetta in oro. Ecco che i socenci diventano mantello vino, tunica nuova e sciarpa lavata. A pelle che era ghibizza e gialla, si face more liscia. E in faccia dell'anziano circandaglio fiorisce di colpo una barba incasciata che paria che la lampassi spiriate turchine. Quando lui la fa cancapanna con sa presenza nuova, o viol spaventato sbolta l'occhi credendo di aver visto un dio. Dice: «Oh, salvone, un pare più quello! Non saresti mica calchi dio, falato da con la zuppa a metterci a upro! Accetta, accetta i roni che non ti faremo, ma un citumbà, beh, un citumbà, mi!» E Ulice risponde: «E che tanti dio, mio figliolo! So papito, so! E parbia mia, che tu pati tanti guai!» E così dicendo, gli corriano i romboli di lacrime in faccia. Ma te le macun lo puoi agrere. Dice: «No, no, con poi e se va pu. Come va per Ulice, nisun altro. Tu momenti fa eri un bicciacone strapagato e avammi pari un dio patron di campi di uccello. Boh!» «Ah», dice, «non ti maravigliamo, mio figliolo. So Ulice. E se volti un paese, ho capo a 20 anni. È a Marsè d'Atena che ricompensa istanti e i miei, e beh, aggiustantatomi. Ella che mi aveva dato momenti fa a comparsa d'un becio risucciolato e va, quella era un uomo in forza. I dì ci mutano a savolè, chi credito?» Sentendo queste parole, Telemaco corse a lampargli da ugollo. Ci volia bere li tramindù imbracciacati che pignano e bucciolavano l'intendo griri che manco l'altore femmina quando il paesano l'ha tolto i suoi piagoni. Ma l'altore Vriona parca perso i suoi violi invece che egli se ne lo ritrovi. E dopo una bella stonda Telemaco volse sapere che e come da dove lui veniva, come l'era scalato e a ciò che lì erano uno e l'altro. Ulice contò come li avevano rimpatriato i veneziani dopo averlo carico di regali preziosi. Poi aggiunse: «Ma oramai l'ordine d'Atena so di stirpare i nostri nemici, perciò mi era aiuta. Ma ci tocca sapere quante li sono, dove li vattano, come li si chiamano. E di noi, se no li potremmo fare in due, o se lui toccherà a chiedere il rinforzo.» «Uva», rispose Telemaco, «manco pensarla ciò che tu mi dici. Se non erano che 8 regge, meno male. O anche 20, buona. Ma virare quante li so. Un aiuto davvero, ma non ci varia.» Ulice rispose: «Aiute, o figliolo, ti ne aiutamento a 2. Una è Zeus, uapo, e l'altra Atena Viola. Ti basta, no?» Telemaco guardò e rispose: «Ah, questi sì, ma sono un po' alti in lisonuri, no? Non so se c'hanno rasente. Ma che fa? So quelli che comandano. Guapo, le rispose. E vi dare all'opera quando noi uniremo le brutte con i valsi pretendenti. E di, tu per l'alba, tu vai a trovarli in un nostro palazzo. Io ci darò di rinno, ma mutato in andacciano. Ciò che voglia che tu bega che li mi vagino, un ansia. Pur se li mi trascinano per i peri a roccioli a salamaio, un di nulla. Che li mi mengono, che li mi lampino fora. Tu, zitto e muto. Così pure provate a sconvincerli, ma sempre in dolce parole, ne? Dopo sia tu attento. Quando ti varrà di un segno di capo, passi e accogli tutte le armi esposte e porti in la sala di un tesoro. Se i pretendenti si inaberano e che li ti negheranno un perché, gli rispondi e papiari un fume e poi tutte le armi di un povero ulice sono quasi cammagnate la ruggine sogna a metterla al riparo e un'altra che tu pure resta giusta e dirì e poi non ci sa mai una sera di riachina può anche nascere qualche azzuffo fra voi e questa può non sarebbe una buona né per l'onore di un metavolino né per i vostri progetti di matrimonio può. E così si messero da consento papi e figliolo di tace a ognuno un ritorno rulice. Né un vecchio Laerte va per l'eroe, né un mio soprucaglio, né manco a moglie a Penelope, non ci vuole che li sappiano. E per un pigliassi a una para ognuno per nemico, discorsero di indiziarsi di quali lì erano i servi vivi all'anziano padrone e eronde di un palazzo. Che non saranno mica lasciate scorrompe. Che quelli po' non ci volia mica che li fossero vittime di vendetta che si approntava. Quelli che erano viri.

0: ici on est sur la partie thermique, donc vous voyez, vous avez des moteurs, vous avez des boîtes là-bas.
1: Là, on va essayer de trouver les limites de mon creusement.
2: Je pense que vous connaissez celui-ci, c'est le plus connu hein, en principe. Le canard colvert, ouvrigeon on est.
3: Aller dans la nature, aller marcher, c'est le partage.
4: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
5: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ICI RCFM.
4: Cette année, faites vibrer le cœur de votre maman avec votre voix. Pour la fête des mères, RCFM vous invite à envoyer un message vocal sur son WhatsApp au 04 95 32 22 22. Un mot doux, un souvenir, un je t'aime, tout compte. Et qui sait, votre message pourrait être diffusé à la radio.
5: La 5e édition du Festival Horizonti met le cap sur la vallée d'Ouritz du 5 au 7 juin. 3 jours d'animation gratuite entre rencontres, partages, savoirs, fêtes à l'ombre du couvent et des châtaigniers à Pays-Groge, Rabadio et Péoritz. Table ronde, artisanat, atelier jeunesse, exposition, spectacle et concert avec Jean-Charles Papi, Horizonte, Supplement Cheese, parmi tant d'autres. Horizonte in Ouritz, i cinque sei e sette giugno, cosu stegno d'Erci FM.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
8: Un dispositif de sécurité digne des Jeux Olympiques de Paris aujourd'hui, autour de la finale du PSG contre Arsenal en Ligue des Champions. 22 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 8 000 à Paris. Il y aura 48 000 fans au Parc des Princes pour suivre la retransmission du match. Le coup d'envoi est dans 4 heures. Une grande figure intellectuelle, le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort hier à l'âge de 104 ans. On l'apprend ce matin. Edgar Morin était l'humanisme fait personne. Lui rend hommage Emmanuel Macron, évoquant ce soldat de la résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples. Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l'été prévus entre juin et septembre. Le chanteur accusé de violences sexuelles avait déjà annoncé renoncer à participer aux Enfoirés. Deux TGV en direction de Paris de la compagnie Trenitalia sont restés bloqués en pleine voie toute la nuit. Il y avait 841 passagers à leur bord. Une panne due à un problème d'infrastructure, nous dit la SNCF, survenue vers 23h45 entre Lyon et la Côte d'Or. Un nouveau record de la population carcérale en France. Les prisons françaises comptent 88 654 détenus. C'est 500 000 de plus que l'année dernière, alors que dans le même temps, seules 750 places supplémentaires sont disponibles. Et puis à Roland-Garros, une dernière journée sous la canicule. Il va faire bien meilleur demain. Et deux Français qui peuvent passer en huitième de finale. Chez les hommes, le jeune Moïse Kouamé, 17 ans, qui enflamme les réseaux sociaux, est opposé à Alessandro Tabilo, le 36e joueur mondial. Et puis chez les femmes, Diane Paris joue la 6e joueuse mondiale, l'américaine Amanda Anisimova.
6: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
9: Sur la plateforme France.tv.
10: La course à l'IA a démarré en Amérique.
9: Le numéro 1 de l'IA contrôlera le monde.
11: Est-ce qu'on est menacé dans notre liberté?
12: Oui, dans notre démocratie.
9: Mais qui contrôlera l'IA? C'est dans l'ère spéciale Chine-USA, la guerre de l'IA, disponible demain sur notre plateforme et à 21h10 sur France 5.
6: Ici RCFM.
7: Sur la route, au travail, à la maison.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
13: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
14: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di
12: Marsala per la seconda volta, come ha detto Giavito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38° parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterraneo allargato, Nabila.
14: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
15: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
16: Tanti saluti anche da TRT, la radio della Voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
17: E per compiere la squadra ai medi di radio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta che vuoi passare questa stonda con voi, per la prima volta abbiamo in Sigilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di Medi di Radio.
18: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
19: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
14: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
19: Questo è il secondo anno che sono qui al 38°. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
15: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
19: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
15: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
19: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38° parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarsi appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
20: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
21: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
20: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
21: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
17: Cultura spertira e indiadura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campa di voi l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
19: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
18: Vi sentite un po' lontani?
19: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
12: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
19: In certe occasioni pure è positivo, però
0: ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
18: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo, che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando. Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica della Sicilia, in onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
1: Sì, allora welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città. Il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: Ma sì, qualcosa me ne invento. Perché io sono una di qua. Welcome to Sicily.
1: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
2: calorosamente, esatto. da Marsala.
1: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corso Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
2: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
1: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Enrico Bono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
3: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
4: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
5: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a

0: in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
1: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
0: Sì, secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'aria che si respira.
2: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
0: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
3: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
4: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
2: Il festival fondato sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
0: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce. Proprio come effettivamente le culture, i giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione, e
2: Ma
0: però
2: non è così, non
0: non
2: è
0: è
2: così.
0: vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
5: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovane e musica, Adelaide, l'altro brano dalla Sicilia che ci proponi oggi.
2: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma scegliere da che parte stare perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano Manifesto di Manuzza ed Ennio.
5: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della decima edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di quattro diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
6: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo

0: dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello, il nostro futuro è ancora da scoprire.
1: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
2: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
3: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
4: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi. Perché, ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
2: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
5: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
6: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca questa occasione.
4: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
7: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
4: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
7: Molto impegnativo.
4: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
7: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
4: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
8: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odie.
6: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
1: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
0: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
2: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
9: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
6: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
10: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
11: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
9: allora,
11: il momento del sogno, quindi...
9: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato. Perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
11: Alice.
2: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
11: Stefano.
0: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
11: Valeria.
6: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
11: Questa idea ti è piaciuta?
6: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
11: Grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
7: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
11: Salutiamo. salutiamo. Intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38° Parallelo.
7: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.

0: saúdo e unha casa e saúdo daquele in seu passado.
1: A frequenza mora sida in casa austra. Allora, un trigade e dide austra.
2: A Dio sempre a mente che a più bella scuola per imparare il gorso e di campagne con i baiani.
3: A di imparare da zidelo, cos'è le un lonzo, cos'è le un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si dei imbidadi a fa oberagumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi chissimo.

Eta, aviletak enoz aludem osteman egui, ki dir a o groupe ou ankel ou a la Lorange Vélodrome en Marseille, intorn a Patrick Fiori et tutti musiganti, e hanno interpretado beramente co gore una canzone magnifica, Petite Marie, che Cabrel a cantado in corso, a cantado a canzone a zana, e intorn a elle c'erano i cantaori di o groupe ou di aviletan.

0: Bonne soirée avec nous, pas tout à fait, mais presque. Il est presque 17h, on retrouvera l'actualité à 17h. Place au cinéma avec du suspense au programme. Misandre Affondage, Saint-Pierre ou Médori.
1: Paraît d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy, he knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Il barrait tout un film, Mustafare.
6: Allora, va meglio.
5: Yeah. E adio rivletto a ciò che avevamo parlato ieri.
6: Oh.
5: Adio pensato a un film.
6: Ah, davvero? Hai pensato, tu?
5: Yeah. I film di Sherlock Holmes di Guy Ritchie.
6: Yeah. E perché?
5: E perché, secondo me, sono buone adattazioni di romanzi d'Arthur Conan Doyle. Mi spiego. Sti film arregano nuove idee per via di effetti cinematografici.
6: Ah, yeah. Come a maniera di filmare e scene d'azione, qua viura rallentata per mostrare o brugge su di riflessione di Sherlock Holmes.
5: Allora, lasciami parlare.
6: Babin.
5: Guy Ritchie. Modernizzare già i dialoghi, i comportamenti dei personaggi senza tradirceli. Per esempio, Sherlock Holmes pare più cimadolito in i film, ma in i romanzi di noi il personaggio piglia droga e si traveste. E per l'epica, forse che il personaggio varia scemo quanto quello di un film. Dunque, corrisponde perfettamente alla nostra definizione di una buona adattazione. Un'opera nuova con un punto di vista nuovo, ma che fa già onore all'opera d'origine.
6: Interessante. Anche io aggiù rivele tutto.
5: Eh beh, siamo male.
6: Aggiù pensato a una serie di BBC.
5: Qual è essa?
6: Good Omens, adattata da un romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, De Bon Presage. Per me, è un bel esempio di un'adattazione riesciuta. Perché la serie non è mica identica al romanzo, ma tiene lo stesso spirito. Per un detto, in la serie hanno messo personaggi in più, ma che si integrano perfettamente alla storia. Ma hanno di non lasciare da canto altri personaggi di un romanzo. Così, il libro e la serie si completano e viaggiano come una sola opera. La serie non traisce mica l'opera originale e si integra perfettamente all'universo di un romanzo e aggiunge anche nuove informazioni.
5: E qui è forse perché Neil Gaiman, uno dei due autori di un romanzo, ha partecipato alla scrittura di la serie.
6: Forse, ma sai, per un film Eragon, di non l'audor Eragui.
5: Ah, di vera. Dipende di nous, di la squadra di produzione, i mezzi tecnici.
6: Iè, perché fa un film, c'è un travail di squadra, e ci sono assai barra medri a ten in mente.
5: E sicura, di perché che noi ne vemo a critica.
6: Non, iè, c'è meno risigi.
7: Ici, RCFM.
1: Ici.
0: Bon après-midi, et allez, à 17h, l'actualité Milégori. Eux aussi, ils étaient sur la scène de l'Orange Vélodrome. Bojewan, tout.

I portovi e chiesi, di o gruppo isurgenti, combattenti, d'onori che nos seguidem zabed e tutto le stadine, i nostri gruppi, i so concerti, e qua Doria Ousse e Lesia Leoncini, due oggi magnifiche che hanno interpretato un'anta scena di Uspasio Carlo Rocchi in Biguglia all'occasione di un gabaret presentato da Cristofa Nusagaglia e Puru Simogui.

0: RCFM. Rock'n'Roll, of course.
1: Digo, re una buesia, kuandjula potentini, diesu bidunanta, RCFM.
0: Ici, RCFM.
2: Ici. Becce d'ore scalcinade, morsigade da uentu, per le scarse suminade, non tegullane argentu, da uscoiusi denade, verso 1500. Bisto ave dall'orizzonte spunta belle bastimenti, ma sempre rade bronte a chiamarlo mio alenti, ave de vatu fronte a mezza tanti dormenti. Ed ore stanta revanali destimoni un altro tempo, quando solo u vume e i gorni lontani parlavano guento per annunciò ciò che la via vene. Sentinelle n'affacqua quelli tempi in Boriana. Quante lusi di mia sempre da lontano. Chi somu lasciava vicino un nemico, non si francava più nonda. Fermano sedore da amortella quelle ibauli in nonza e tutte lastre, screnni, antichissimi, nanta e nostre guste, in due ascosa tanta storia.
1: Ringraziamo Angela Potentini, notre invitée dans quelques minutes sur ICI RCFM. On va du côté de Saint-Florent. On va retrouver Corinne Lech à l'atelier de Co. Très belles expositions de très grands artistes qui exposent. Allez-y vraiment, si vous passez par Saint-Flo, elle va nous donner le programme, Corinne. Bonne soirée avec nous.